bene ba mama lukolo yika alekeba bene ba tata luwiri nsango alepusa kika lufugeto wa sisa mazono.